detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.